realtà il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene. Flashdance si chiamava quel film

0: flash dance?
1: Who is this guy?
2: I don't know.
0: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
3: Alliance Plus 09 53 49 85 50. Contact @radioalliance plus.fr.